0: Hey, non ce n'è uno.
1: Go
0: Yeah, just in the Norman Chapel, 323 Baker Robert, Norah Queen.